due, due le tre in fuoco. Tu porta questa me, sentiam la sua virtù. Già vedo che il tuo naso arde di cielo. E tu porta questa l'alice, porta una spada al fianco, non sono un messer Pandaros. Ricoso!

coraggio! Andate in quelli! Ma non con me! Voi tre quelli, il signore!

go. Don't go. Né un piede, no, né un dito, no, né un cappello. No. La donna del chirurgo. E dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? Generale.

0: Barzolvo.
1: Io mi chiamo Pistola.
2: Io ando d'accordo.
3: L'arcano custodire.
1: Un sordo e muto.
3: Mi ando d'accordo tutti.
1: Sì.
3: Alla mano.
4: Come tu,

Con der dire un ben noto proverbio popolare. Si suol dire che l'uomo apre ogni porta. Chiedo,

vedrai, dello cordeo, vedrai, vedrai, vedrai. Cielo cornifico, quel pandero, mai tardi.